0: che atsina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh ische tachut ama che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona ael toh ilota withote wuye che latona ael toh aislo che totsite ameh iuseche lanahit with ische latona ael toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina wit la wen to la noaili wat lo la tasa a el to is che ta chut am che ha wetes una to leichako wat lo la tona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen to ha el nisa sama wat lo la tona
1: 911
0: che calote ya suele sani y use che la tona el trilota wit ho te wuye che la tona el to ha islo che totsi te ame y use che la nahit wit is che la tona el to ta chut la ama is am a unuhi to lamil to i ahoyah